l'orizzonte, c'è si sfora la cielo, hai perciò essa schi il filino li porta scafon che da pioco, dimmi morì di che essa sviro, adesso si stinta porta poco, anta ostai culo mi senza censuro, i per maso culo mi chiedeva spri, e da vaghino, inter la cruro.

curso, mi lasa scamparon la infanezza alla foiro, ce la desiro e mi rasesti di più sospenso. E la cuireio della pensione, mi exige strevo e che ormono, e la mattina sta spettacolo, che a più i semi farà smiracolo, c'è un feio

orizzonte, c'è le si sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino, li porta a scafo un catapioco. Dimmi morì di che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anto stai culo mi senza censuro, i ferma so culo mi cadeva spri. E da vaghino, inter la cruro.

Dorme in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di giusto spesso. E la cuireio della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta spettacolo, che a più i semi farà smiracolo, che a feio estas veras

l'orizzonte c'è resti sfora la cielo hai fatto essa schia il filino li porta scafon che da pioco dimmi morì che essa svino adesso si stinta porta poco anto stai culo mi senza insuro i ferma so culo mi chiedeva spri e da vaghino inter la cruro.

dormi in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di giusto spesso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a più i semi farà smiragoni, che al fegno

Cavaliro en batalo vine conas mal curagio nestu acra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu trafa contra ostaggio.

sfora la cielo. Ca effetto essa schi il filino li porta a scafon che da pioco. Dimmi morì che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anta osta culo mi senza censuro, i per maso culo mi chiedeva spri. E da vaghino, inter la cruro.

autobuso, mi lasa scampar la infanezza alla foiro del desiro e mi resti di più sospenso. E la cuireio della pensione, mi esige strevo e che ormono, e la mattina sta spettacolo, che a te mi farà smiraggio, c'è